oliva bajo lo fin, oliva bajo lo de mi tuto. Ana tuto, tuto laro y tuto y le tuto ayé tuto mo ali cuba bawo. O tunga wo bao chenita che univa balawa che urumila a che ocha le di ocha le timbele se lo dumare en ara onu. Dice a che olor un coco imbre a che mi oluo si guayo baradila a che mi ubona can el dibe. Dice a che mi ya de canto mi en ocho mito guarde a che mi uboda un bitara le che la pete bio beche a che wo bo edun que me acompaña.